Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Yo,

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: 19 luglio, ben ritrovati a tutti all'angolo delle stelle, vediamo segno per segno la nostra situazione. Ariete, potrete avvalervi dell'aiuto delle stelle, approfittatene. Toro, sistemate con la calma necessaria una faccenda familiare. Gemelli, le stelle saranno con voi e vi porgeranno il loro aiuto. Cancro, non prendetevela se alcune delle vostre idee saranno ostacolate. Leone, concentrate il vostro impegno nelle questioni professionali e Vergine, non vi attendono particolari novità, cautela però con i cibi. Bilancia, dovreste forse accettare un piccolo compromesso. Scorpione, in questa giornata potrete contare sull'appoggio di un amico. Sagittario, recupererete il buon umore grazie a una simpatica novità. Capricorno, riuscirete a controllare i momenti negativi della giornata, non si sa in che modo, ma ce la farete. Acquario, stelle capricciose tenderanno a condizionare il vostro umore e Pesci, vagliate ogni particolare prima di prendere una decisione importante. Anche per questo 19 luglio è tutto con l'oroscopo che torna domani, quindi io vi auguro una buona giornata.
1: For a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
2: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: Ed eccoci, è domenica mattina, buongiorno, domenica 19 di luglio. Quello di oggi sul calendario è il giorno numero 200. Il sole oggi è sorto alle 5:46 minuti, tramonterà alle 20:41. Siamo pronti anche stamattina,

0: naturalmente la notizia legata alle date di oggi ci porta a quella domenica 19 luglio del 1992, quando avveniva la strage di Via D'Amelio. Mancavano pochi minuti alle 5 del pomeriggio quando una tremenda esplosione scuote l'intera città di Palermo. Arrivavano i primi soccorsi in Via D'Amelio e lo scenario era terrificante, un inferno di fiamme, morte e distruzione che divora i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo e degli agenti della scorta.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Brian May. Per 20 anni colonna portante dei leggendari Queen, annoverato tra i migliori chitarristi della storia della musica, nato a Londra nel 1947.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.

andiamo a vedere cos'è successo negli anni il 19 di luglio. Partiamo dal 1333, quando avviene la battaglia di Helidon Hill, battaglia finale delle guerre d'indipendenza scozzese. 1903, Maurice Garin vince il primo Tour de France. 1943, Seconda Guerra Mondiale, Roma viene bombardata dagli alleati per la prima volta. 1954, Elvis Presley pubblica il primo singolo That's All Right Mama. 1975, viene fondato nei pressi del lago di Garda Gardaland, il primo parco divertimenti stabile in Italia. 1992, a Palermo, a pochi mesi dalla strage di Capaci, viene ucciso dalla mafia il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino.

naturalmente la notizia legata alle date di oggi ci porta a quella domenica 19 luglio del 1992, quando avveniva la strage di Via D'Amelio. Mancavano pochi minuti alle 5 del pomeriggio quando una tremenda esplosione scuote l'intera città di Palermo. Arrivavano i primi soccorsi in Via D'Amelio e lo scenario era terrificante, un inferno di fiamme, morte e distruzione che divora i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e degli agenti della scorta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza. Hits, hits, hits. Music.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Quella di oggi, domenica, è una giornata variabile su tutta la provincia. Le ultime piogge della notte tenderanno ad allontanarsi nelle prime ore del mattino, lasciando spazio anche a qualche schiarita, soprattutto sulla pianura vicentina. Nel pomeriggio tornerà però l'instabilità con nuovi rovesci e temporali che potranno svilupparsi sulle zone montane e pedemontane, con possibilità di qualche sconfinamento anche verso Vicenza città e la pianura centro-settentrionale. Temperature in calo con minime attorno ai 20 gradi e massime comprese tra i 29 e 31 gradi. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo una buona domenica.
0: Meteo in collaborazione con...
3: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
4: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
5: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
6: www.radiovicenza.com.
0: More music. Radio Vicenza.
7: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 19 di luglio, quella di oggi è l'Ice Cream Day, la giornata del gelato negli Stati Uniti, e anche il National Football Day e il National Daiquiri Day. E un fatto storico da ricordare: a Seneca Falls, New York, nel 1848 si è aperta la prima convenzione per i diritti delle donne proprio il 19 di luglio. Con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona domenica.
1: Brioche e cappuccino.
2: All the hits. Your hits music station.
3: Radio Vicenza.
2: Weekend.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova raccomandiamo attenzione, viene infatti segnalato un incidente tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Non sono giunte segnalazioni sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla A23 Palmanova-Tarvisio, a partire dalle 23 di lunedì 20 luglio fino alle 5 del giorno successivo, per lavori in competenza da Autostrade per l'Italia, verrà chiuso il tratto compreso tra Udine e Gemona-Osoppo in direzione Tarvisio. A partire dalle ore 20 di lunedì 20 luglio, inoltre, verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: succedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Radio Vicenza. La radio che parla di te.
2: 2, 3.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Pubblicità.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
0: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 18.

0: essere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

19 luglio, ben ritrovati a tutti all'angolo delle stelle. Vediamo segno per segno la nostra situazione. Ariete, potrete avvalervi dell'aiuto delle stelle, approfittatene. Toro, sistemate con la calma necessaria una faccenda familiare. Gemelli, le stelle saranno con voi e vi porgeranno il loro aiuto. Cancro, non prendetevela se alcune delle vostre idee saranno ostacolate. Leone, concentrate il vostro impegno nelle questioni professionali. E Vergine, non vi attendono particolari novità. Cautela però con i cibi. Bilancia, dovreste forse accettare un piccolo compromesso. Scorpione, in questa giornata potrete contare sull'appoggio di un amico. Sagittario, recupererete il buon umore grazie a una simpatica novità. Capricorno, riuscirete a controllare i momenti negativi della giornata, non si sa in che modo, ma ce la farete. Acquario, stelle capricciose tenderanno a condizionare il vostro umore. E Pesci, vagliate ogni particolare prima di prendere una decisione importante. Anche per questo 19 luglio è tutto con l'oroscopo, che torna domani, quindi io vi auguro

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Quella di oggi, domenica, è una giornata variabile su tutta la provincia. Le ultime piogge della notte tenderanno ad allontanarsi nelle prime ore del mattino, lasciando spazio anche a qualche schiarita, soprattutto sulla pianura vicentina. Nel pomeriggio tornerà però l'instabilità con nuovi rovesci e temporali che potranno svilupparsi sulle zone montane e pedemontane, con possibilità di qualche sconfitto anche verso Vicenza città e la pianura centro-settentrionale. Temperature in calo con minime attorno ai 20 gradi e massime comprese tra i 29 e 31 gradi. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo una buona domenica.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Dai, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
0: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.

0: Time o'clock.
1: Sono le 8:03.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Alì, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova raccomandiamo attenzione, viene infatti segnalato un incidente tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Al momento non si registrano particolari disagi. Non sono giunte in redazione segnalazioni sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.
10: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi.

0: centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
1: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
5: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Aliper. La tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
4: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
5: Ali migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.
10: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
11: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
12: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
0: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo un incidente tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Non si registrano al momento particolari disagi. Spostamenti regolari anche sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla A23 Palmanova-Tarvisio, a partire dalle 23 di lunedì 20 luglio fino alle 5 del giorno successivo, per lavori in competenza ad Autostrade per l'Italia, verrà chiuso il tratto compreso tra Udine e Gemona-Osoppo in direzione Tarvisio. A partire dalle 20 di lunedì 20 luglio inoltre verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit. My-

0: 19 luglio, ben ritrovati a tutti all'angolo delle stelle. Vediamo segno per segno la nostra situazione. Ariete, potrete avvalervi dell'aiuto delle stelle, approfittatene. Toro, sistemate con la calma necessaria una faccenda familiare. Gemelli, le stelle saranno con voi e vi porgeranno il loro aiuto. Cancro, non prendetevela se alcune delle vostre idee saranno ostacolate. Leone, concentrate il vostro impegno nelle questioni professionali e Vergine, non vi attendono particolari novità. Cautela però con i cibi. Bilancia, dovreste forse accettare un piccolo compromesso. Scorpione, in questa giornata potrete contare sull'appoggio di un amico. Sagittario, recupererete il buon umore grazie a una simpatica novità. Capricorno, riuscirete a controllare i momenti negativi della giornata, non si sa in che modo, ma ce la farete. Acquario, stelle capricciose tenderanno a condizionare il vostro umore e Pesci, vagliate ogni particolare prima di prendere una decisione importante. Anche per questo 19 luglio è tutto con l'oroscopo che torna domani, quindi io vi auguro una buona giornata.
1: Tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
2: Sono mia.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
10: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
11: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Quella di oggi, domenica, è una giornata variabile su tutta la provincia. Le ultime piogge della notte tenderanno ad allontanarsi nelle prime ore del mattino, lasciando spazio anche a qualche schiarita, soprattutto sulla pianura vicentina. Nel pomeriggio tornerà però l'instabilità con nuovi rovesci e temporali che potranno svilupparsi sulle zone montane e pedemontane, con possibilità di qualche sconfinamento anche verso Vicenza città e la pianura centro-settentrionale. Temperature in calo con minime attorno ai 20 gradi e massime comprese tra i 29 e 31 gradi. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo una buona domenica.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Viabilità. Luce verde, Veneto.
5: Ben trovati. Sulla 4 Milano-Venezia si viaggia a carreggiata ridotta tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Venezia. Analoga situazione in direzione di Milano tra Soave e Verona Sud. Possibili rallentamenti dunque in entrambe le direzioni. Ad agevolare gli spostamenti oggi il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Nella provincia di Belluno, fino alla fine del mese di luglio, resta chiuso il tratto per lavori lungo la strada statale 203 a Gordina tra Rucavà e Cernadoi nei due sensi di marcia. Per il trasporto pubblico da oggi sino al 27 luglio lavori di potenziamento infrastrutturale alla linea ferroviaria Verona-Brennero. Variazioni e cancellazioni per i treni alta velocità, variazioni, cancellazioni e corse con bus per i treni intercity e intercity notte. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Free Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
1: Radio Vicenza, remember! Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
0: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, segnaliamo code tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Spostiamoci sulla 4 Venezia-Trieste, qui per traffico intenso, code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
8: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Tutti in centro.
3: Eccola qua la domenica mattina di Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 10, miei cari, siete svegli? Spero di sì, vi state godendo questa giornata di relax da qualche parte con la nostra bella musica di sottofondo. E allora, miei cari, sono la Vale, sono pronta anche per questo Tutti in Centro Weekend. Quelle notizie che avete già sentito, quelle notizie, quelle curiosità più simpatiche che man mano durante l'arco delle settimane noi vi proponiamo, ecco, la domenica mattina facciamo un po' il sunto della situazione. Quindi oggi ripeschiamo qui e lì un sacco di curiosità.
2: Tutti in centro.
4: C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole,

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sarei...

0: non sapevo questa cosa, la sto scoprendo adesso leggendola con voi, che praticamente appena ci svegliamo la mattina siamo circa 1-2 centimetri più alti rispetto a quando si va a dormire la sera prima. Ma perché non si mantengono? Io avrei bisogno di un paio di centimetri di più, cerco di recuperarli con le zeppe in realtà, perché chi mi conosce sa che porto sempre queste zeppone alte, questo tacco bello alto, in modo tale da sembrare più alta. Comunque sì, ecco, mi piacerebbe mantenerli, e invece no, perché durante il giorno la forza di gravità comprime la cartilagine della colonna vertebrale, e quindi di notte, stando distesi, i dischi si riposano e a quanto pare si gonfiano di nuovo, facendoci addirittura alzare di 1-2 centimetri in più.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: pensate alla vostra casa, anzi pensate all'intero quartiere in cui abitate. Se per caso il tetto fosse in realtà di una vegetazione tanto da farvi ombra e fresco, sarebbe una soluzione ottimale per le calde estate. E allora attenzione, perché questa innovazione arriva dai Paesi Bassi. Gli scienziati dell'Università di Groninger hanno sviluppato infatti un sistema di tetti delle case completamente naturali, verdi, capaci di raffreddare interi quartieri urbani fino a 12 gradi centigradi. Queste coperture vegetali non solo riducono il calore nelle città, ma vanno anche a migliorare la qualità dell'aria, favorendo così la biodiversità e rendendo gli spazi urbani più vivibili. È una soluzione naturale contro il caldo delle città del futuro ed è ottima secondo me.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

quanta bella musica. E come ci state ascoltando, miei cari? Fatecelo sapere al 371 1200 116, dalla nostra app, dal nostro sito radiovicenza.com, dal vostro assistente digitale in FM. Diteci e raccontateci tutto.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Sono le 10:40. Buongiorno cari amiche e cari amici di Radio Vicenza. Sono Martino Montagna e questa mattina siamo in diretta, come avevamo annunciato, in diretta da Piazza Rossi ad Arsiero. Perché siamo in questa bellissima località dell'Alto Vicentino? Perché oggi, da venerdì scorso naturalmente, e anche fino ad oggi, c'è questa grande manifestazione che è stata organizzata praticamente dall'Associazione Nazionale Alpini, quindi a livello nazionale, e c'è il 44esimo premio per quanto riguarda la fedeltà alla montagna. Praticamente ogni anno l'ANA nazionale premia associazione, un privato, un gruppo che abbia fatto durante l'anno delle azioni importanti a favore della montagna, quindi se ne è preso cura, quindi in qualche maniera l'ha rivalutata. E quest'anno è caduto il premio proprio al gruppo Alpini di Arsiero, che veramente si è dato da fare con tanti lavori, ha ripristinato aree importanti come il cimitero, naturalmente anche una malga che era quasi dismessa, quindi veramente un grande lavoro e grande impegno. Qui siamo in piazza, in questo momento sta parlando a nome della Regione Veneto Manuela Lanzarin, e abbiamo visto tante autorità, naturalmente il sindaco di Arsiero, le autorità alpine con il presidente della sezione Monte Pasubio di Vicenza Lino Marchiori, e poi altri rappresentanti della regione come per esempio il vicepresidente del consiglio regionale Francesco Rucco. Bisogna dire che veramente c'è tanta gente, ovviamente tanta, e c'è una particolarità: praticamente ogni gruppo premiato in questi 44 anni viene qui naturalmente per ricevere e per, come dire, passare un po' il testimone per quanto riguarda questo premio a livello nazionale. Quindi veramente stiamo assistendo a una bellissima cerimonia, vediamo tantissima gente, siamo in diretta su Radio Vicenza, naturalmente voi siete qui come persone che stanno assistendo a questa bella manifestazione.
3: Tottori.
2: Allora, cosa ve ne pare di questo premio, di questa giornata con gli alpini?
3: Molto bene, tutto bello, bravi tutti gli alpini. Grazie. E tutto chi li segue.
2: Per fortuna sono gli alpini a fare
3: cose, no? Sì, esatto.
2: Grazie.
3: Sarebbe un po' morto se no.
2: Grazie, allora, grazie mille. Adesso sta per prendere la parola il presidente della sezione di Vicenza Monte Pasubio. Noi proseguiamo la nostra diretta con tante persone che sono qui, se possiamo disturbare, altrimenti ce ne andiamo, ma magari una battuta al volo. Allora, un bel momento qui ad Arsiero, tu sei del posto, sono turista.
4: Sì,
2: insomma, dai, una bella domenica, un bel weekend,
4: sì,
2: per voi.
4: Sì, bella. Una cosa molto
2: si sta ad Arsiero. Ci sono anche turisti che vengono?
4: C'è qualcosa? Sì, sì, dai.
2: Va bene, lasciamo le amiche di Arsiero, e quindi avete capito, insomma, una bella mattinata, una bella domenica per quanto riguarda Arsiero e quindi la provincia di Vicenza viva, la provincia di Vicenza con gli alpini che quindi si prendono cura della montagna e che naturalmente possono avere anche dei premi e dei riconoscimenti, così come è giusto che sia. Bene, direi che a questo punto noi possiamo fare una prima pausa, naturalmente torneremo tra pochissimo sempre in diretta su Radio Vicenza, che ricordate è la radio ufficiale degli alpini vicentini, e quindi con Martino Montagna a tra pochissimo per quanto riguarda quindi ad Arsiero, ci risentiamo tra pochi minuti.
0: More music.
5: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: femminile della radio, a me le orecchie, perché se siete singolo, ovviamente siete in cerca di marito, ho la soluzione per voi. E che marito, soprattutto, e che conto in banca, perché un multimilionario britannico di 79 anni sta cercando qualcosa di molto specifico. Lui è Sir Benjamin Slade e vuole una donna giovane con cui avere un figlio che erediti la sua fortuna. Possiede castelli, terreni, auto di lusso, ma non ha nessuno, non ha praticamente a chi lasciare tutto quanto. Per questo cerca una compagna disposta a formare una famiglia in breve tempo e a portare avanti il suo cognome. La sua storia, diventata virale grazie ai media britannici, ha fatto ovviamente scalpore. Da una parte c'è chi lo sostiene, dall'altra invece c'è chi dice che ovviamente sia una richiesta troppo eccentrica. Oh ragazzi, un patrimonio milionario in cerca di un erede, sono troppo vecchia io, 53 anni, mi sa di sì.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
0: Buona estate, miei cari, passatela con la nostra bella musica di sottofondo, certo, perché siete sulla radio giusta, Radio Vicenza. E con questi successi noi andiamo a chiudere anche la prima oretta, ci si avvicina quasi quasi alle 11.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Vicenza. Weekend. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste, per un mezzo pesante in panne, si registrano code tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Code per traffico intenso inoltre in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni e alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Andiamo sul tratto Brescia-Padova della 4, anche qui per traffico intenso, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Sono le 11:04, ancora buongiorno cari amici e care amiche di Radio Vicenza, Martino Montagna, siamo in diretta questa mattina in questa splendida domenica 19 di luglio in Piazza Rossi ad Arsiero. Ma perché siamo qui? Perché qui si è consegnato proprio qualche minuto fa niente meno che il 44esimo premio per quanto riguarda la fedeltà alla montagna, cioè l'Associazione Nazionale Alpini, quindi a livello nazionale, ogni anno premia praticamente un soggetto, un gruppo, un qualcuno che ha fatto qualcosa di importante per la montagna, se ne è presa cura, l'ha migliorata, ha lavorato, e quindi qui a Arsiero questa mattina il premio è andato proprio al gruppo locale degli Alpini, una grande cerimonia, tante autorità, anche il presidente nazionale dell'associazione dell'ANA, quindi Sebastiano Favero, e autorità che sono arrivate anche a tutti i livelli, quindi sia provinciale che regionale. E a proposito della regione, rappresentare proprio l'ente veneziano, non solo la consigliera Manuela Lanzarin, ma anche il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco, che è qui con noi questa mattina. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ha portato ovviamente il saluto del presidente Stefani, immaginiamo, e soprattutto la presenza, insomma, della regione, che conferma di tenerci a queste cose così importanti.
2: Beh, la regione Veneto storicamente è al fianco dei suoi alpini. In questo momento stiamo peraltro sostenendo la candidatura di Verona come prossima, diciamo, adunata dopo quelle già fissate, l'anno prossimo sarà a Brescia, e con la speranza di riuscire a riportare i nostri alpini alla adunata nazionale, come è stato Vicenza nel 2024, la adunata, ricordo, più partecipata della storia delle adunate degli alpini.
1: Naturalmente siamo gente di città, ma la montagna è importante, e soprattutto è importante anche rendere merito a chi se ne prende cura, e quindi devo dire che questo premio al gruppo locale di Arsiero fa onore alla gente di Arsiero, ma a tutti i vicentini che amano e che si prendono cura della montagna.
2: È un premio importantissimo, il Vicentino è terra di montagna, e questo il premio riconoscimento nazionale dell'ANA avvenuto quest'oggi lo dimostra, ma soprattutto lo fa in due modi: da un lato la tutela e la valorizzazione della montagna, dall'altro il fare memoria per ciò che è accaduto in questo territorio. È inutile dire che siamo partiti dal cimitero militare, dove ci sono sia caduti austriaci che italiani insieme, e gli alpini hanno avuto il merito di valorizzare e dare memoria a quanto accaduto qui nella prima guerra mondiale, ma poi anche nella seconda guerra mondiale.
1: Francesco Rucco, in settimana noi vicentini abbiamo vissuto giorni di grande preoccupazione, anche un po' di sgomento per quello che è accaduto al sindaco di Malo Moreno Marsetti e il suo attentato subito alla sua azienda di Isola Vicentina. Noi l'abbiamo avuto ospite ieri mattina, Moreno Marsetti, il ragazzo era affranto, però era molto molto sollevato dalla grande partecipazione e dal grande affetto che tutti gli amministratori, ma anche tutti i cittadini di Malo, gli hanno praticamente riversato venerdì pomeriggio. Quindi veramente la città di Vicenza e la provincia ha saputo fare squadra con tutti i sindaci di qualsiasi colore politico.
2: Sì, siamo stati anche io personalmente sono stato in azienda da lui dopo il momento nel comune di Malo. Devo dire, una grande commozione, una grande partecipazione, un segnale a Moreno, che peraltro mi pregio di averlo avuto come al primo incarico da consigliere provinciale quando ero presidente della provincia, quindi una persona ben voluta e amata dal suo comune, dai suoi cittadini, ed è giusto essere al fianco, perché ciascuno di noi che fa l'amministratore non può essere limitato nelle proprie azioni e tantomeno ovviamente minacciato. Quindi dobbiamo essere liberi di agire per l'interesse collettivo della nostra cittadinanza. Moreno lo fa tutti i giorni, quindi siamo a fianco di Moreno nella sua ripartenza da amministratore, ma soprattutto come uomo, come imprenditore, dove ha avuto il danno maggiore.
1: speriamo che la giustizia faccia il suo corso e vada naturalmente a scoprire chi è stato l'autore di questi gesti davvero infami. Caro Francesco Rucco, grazie di essere stato qui con noi, buona domenica ad Arsiero.
2: Grazie a Radio Vicenza, sempre presente, sempre sul pezzo, grazie.
1: Tra l'altro siamo la radio ufficiale degli alpini vicentini.
2: Sì, ma siete sempre sul pezzo anche su altro.
1: grazie quindi al presidente al vicepresidente del Consiglio regionale. E adesso restiamo in regione, un'altra bella presenza qui ad Arsiero con Manuela Lanzarin per testimoniare insomma quanto è importante sia prendersi cura della montagna, e quando ci sono riconoscimenti importanti insomma bisogna dire bravi e grazie a chi fa bei lavori.
3: Ma sicuramente essere con gli alpini è sempre una grande emozione, un grande piacere. Gli alpini rappresentano l'identità, la cultura, la tradizione del nostro territorio, delle nostre montagne. Rappresentano tutti quei valori che oggi cerchiamo anche di seminare, di tramandare alle nuove generazioni. E se penso a questo premio Fedeltà alla Montagna, penso alla fatica, al lavoro con le mani, all'impegno, al sudore. Ma penso, se pensiamo al recupero di una alga, la tradizione anche legata proprio alla montagna, ai prodotti tipici, come penso sempre molto volentieri all'altruismo, alla solidarietà, al sociale. Tutto questo è all'interno della grande famiglia degli alpini, quindi l'istituzione, io rappresento istituzione regionale, ha solo l'obbligo di esprimere gratitudine, ringraziamento, ed è chiaro che le montagne, i luoghi sacri, i luoghi monumentali rappresentano un patrimonio e quindi anche un valore ambientale, una salvaguardia da un punto di vista ambientale e paesaggistico, che solo in persone che amano profondamente la montagna, il proprio territorio, è all'interno appunto di queste condizioni. Quindi veramente grazie, complimenti agli alpini e al gruppo di Arsiero.
1: Grazie quindi a Manuela Lanzarin, ci porti saluti al presidente Alberto Stefani e le dica pure anche che noi Radio Vicenza lo aspettiamo in qualsiasi momento per averlo nostro ospite ai nostri microfoni. Grazie ancora a Manuela Lanzarin, continuiamo il nostro giro adesso con il delegato alla provincia, quindi dalla regione ci spostiamo in provincia e delegato dal presidente Andrea Nardin, siamo quindi con
4: il consigliere Enrico Costa, delegato all'edilizia scolastica.
1: Bene, ad Arsiero quindi abbiamo dimostrato ancora una volta con gli alpini del locale gruppo, ma anche con la nostra vicentinità, che insomma noi ci prendiamo cura di tante cose e anche della montagna.
4: Assolutamente sì, ovviamente come si ricorda spesso anche il presidente Andrea Nardin, che saluto ovviamente, oggi sono qui in sua vece, Vicenza è la provincia più alpina d'Italia, sia per numero di iscritti ma anche per numero di sezioni, ricordiamo oltre Monte Posubio, Valdagno, Asiago, Marostica e la Monte Grappa di Bassano. Quindi per noi è un orgoglio ospitare tutti questi alpini, però permettetemi anche un ringraziamento, non solo da consigliere provinciale ma anche da sindaco. Ringraziare tutti gli alpini della provincia di Vicenza, ma tutti gli alpini d'Italia, perché grazie a loro fare l'amministratore è sì difficile, ma forse questo ci aiuta molto. Quindi grazie veramente a tutti gli alpini che sono attivi su tutti i nostri territori.
1: Benissimo, grazie quindi al rappresentante della provincia, consigliere Costa, e anche lui quindi a sua volta sindaco. Io direi adesso di fare una piccola pausa, torneremo però tra pochissimo, soprattutto andremo a caccia del presidente nazionale degli alpini Sebastiano Favero per chiudere alla grande questo collegamento da Arsiero, quindi la nostra mattinata prosegue, io restituisco la linea ovviamente a Valentina La Rocca con le sue curiosità, a tra poco quindi ancora insieme in diretta su Radio Vicenza da Arsiero.
5: Certo è che ci sono dei progetti pazzeschi proprio per avere più energia possibile, magari anche per risparmiare poi noi in un prossimo futuro, adesso non lo so, però comunque questa azienda giapponese ha praticamente presentato un concetto futuristico chiamato Luna Ring, ed è un progetto che propone di costruire praticamente, seguitemi, un enorme anello di pannelli solari attorno all'equatore della Luna. L'idea è quella di sfruttare l'esposizione quasi costante del sole nello spazio per generare grandi quantitativi aperitivi puliti di energia. Il progetto prevede una struttura di circa 11.000 chilometri che circonderebbe praticamente la Luna seguendo la linea equatoriale. I pannelli solari catturerebbero praticamente l'energia, andrebbero a trasformarla in microonde e raggi laser che verrebbero poi trasmessi verso stazioni riceventi situate nella Terra. Io già quasi mi sono persa. Una volta ricevuta questa energia verrebbe riconvertita in elettricità per essere utilizzata nella rete elettrica terrestre. Anche se il concetto ha suscitato interesse nell'ambito scientifico e tecnologico, al momento comunque è considerato solo una proposta, un progetto a lungo termine inserita tra i progetti di ingegneria spaziale futuristica, perché penso che realizzarla sia davvero difficile questa idea.

0: curiosità legate all'estate, quante ne abbiamo, tanto materiale, perciò miei cari vi parlo anche di questa caccia ai vermi, no? Vi prego, d'estate ce ne sono di sagre pazzesche, di eventi particolari in tutto il mondo, però questa non credo mica parteciperei. Siamo in Inghilterra e d'estate si tiene il World Charming Championship. Centinaia di partecipanti hanno praticamente a disposizione un quadratino di terra, 3 metri per 3, e un tempo limite per far uscire dal suolo il maggior numero possibile di lombrichi. Non ci credo, ragazzi. La cosa particolare è che è vietato scavare, quindi vi chiederete voi com'è possibile far uscire i lombrichi. Beh, con il suono della musica, con le vibrazioni, percuotendo il terreno con forconi o bacchette, o anche con l'acqua. Il record mondiale, ve lo dico subito, 567 lombrichi evacuati in soli 30 minuti.
1: Tutti in centro. Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: succedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Amiche e amici di Radio Vicenza, ben ritrovati. Siamo ancora in diretta dalla Piazza Rossi di Arsiero. Martino Montagna con voi per raccontarvi tutte le emozioni di questa 44esima edizione del premio Fedeltà alla Montagna. Ogni anno praticamente l'ANA nazionale decide e sceglie di dare un premio che poi consiste in 10.000 euro naturalmente a chi ha vinto, proprio per premiarlo e per dirgli continua così. Il premio Fedeltà Montagna, chi si occupa della montagna, chi se ne prende cura. E quest'anno il premio è andato proprio al locale gruppo Alpini ad Arsiero. Arsiero è una bellissima località, tra l'altro si sta molto bene perché fa caldo, è vero, ma c'è una bella arietta fresca che è tipica dell'Alto Vicentino. Questo ce lo può confermare chi Arsiero lo vive, ma anche lo conosce molto bene perché ne è il primo cittadino, meglio la prima cittadina, la professoressa di musica Cristina Meneghini, sindaco di Arsiero. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, stamattina immagino grande soddisfazione perché insomma avere gli alpini locali che vincono un premio nazionale non capita tutti i giorni.
3: No, è un premio importantissimo, infatti io sono molto emozionata, sono stata molto emozionata di questo perché veramente loro hanno lavorato e il significato è che uniscono un paese, perché non c'è politica che tenga, non c'è destra, non c'è sinistra, ma abbiamo visto veramente il paese che si è mosso per gli alpini.
2: E questo è quello che accade praticamente ovunque, ma evidentemente in maniera molto forte anche qui ad Arsiero. A proposito, come si sta ad Arsiero? Come si vive in questa bella località, circa 3.000 abitanti, Alto Vicentino, ovviamente con pro e contro, immaginiamo?
3: Beh, noi stiamo bene perché siamo ad un passo dalla città, ma siamo circondati dalle montagne, questa cornice è stupenda, lo dico io che sono di parte, però io amo il mio paese e noi ci stiamo tutti bene e credo che chi viene da fuori, e quest'oggi è stata l'occasione per tante persone di visitarlo e magari di ritornare.
2: Esattamente, perché poi uno viene, vede, dice ma che carino, tanti locali, anche ristorantini, bar, quindi insomma si sta bene e dopo si guarda attorno, vede tutte queste montagne e quindi veramente. Ecco, quindi Arsiero, insomma, che progetti ha per esempio per il futuro, qualcosa di particolare?
3: Beh, allora il progetto che stiamo portando avanti e che finirà a breve è il Museo della Cartiera Rossi, perché il paese è praticamente cresciuto dopo il 1878, anno in cui è stata fondata la Cartiera Rossi. Al tempo c'erano migliaia di operai che lavoravano in questa azienda e abbiamo vinto un PNRR Borghi che riguarda alcuni interventi, tra cui il Museo della Cartiera, la biblioteca, l'Accademia Musicale che era intitolata sempre a Girolamo Rossi, il ripristino dell'archivio storico comunale, così i cittadini possono tutti consultarlo, e questo verrà fatto nell'ala est prospiciente al municipio.
2: Complimenti, quindi nel suo piccolo anche Arsiero riesce a portare a casa finanziamenti importanti e a fare anche cose molto belle.
3: E in più adesso noi siamo diventati comuni confinanti col Trentino con tutti i benefici che ne conseguono.
2: Questa sì, questa è una bella fortuna. Va bene, allora ringraziamo Cristina Meneghini, che è appunto il sindaco di Arsiero e anche una professoressa di musica. Riesce ancora a trovare il tempo per suonare il pianoforte?
3: Sì, qualche volta sì, non più per fare concerti ma per mia passione personale.
2: Benissimo, complimenti sindaco e grazie veramente. E chiudiamo questa nostra diretta ovviamente con il capo dei capi, perché siamo qui, abbiamo detto, per la consegna del 44esimo premio Fedeltà alla Montagna dell'Associazione Nazionale Alpini e non potevamo non cogliere l'occasione di avere con noi niente meno che il presidente Sebastiano Favero. Buongiorno presidente.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e tutti i radioascoltatori. Siamo qui proprio ad Arsiero e mi piace ricordare una cosa: questo premio quest'anno è della terza volta nei 44 premi, viene dato non a una persona ma a un gruppo, il gruppo Alpini di Arsiero, perché veramente in questi anni, dalla loro fondazione 102 anni fa, hanno continuato e continuano ad essere molto attenti e ad essere soprattutto capaci di seguire quello che è il nostro statuto, l'articolo 2, i nostri scopi, perché fanno memoria, stanno facendo memoria soprattutto ricostruendo, rimettendo a posto dei luoghi della prima guerra mondiale, trincee, addirittura un piccolo cimitero riscoperto. Stanno facendo un altro degli aspetti che sono tipici dell'Associazione Nazionale Alpini, quello di mantenere e valorizzare l'ambiente montano. Hanno ristrutturato una malga dove ci sono presenti e danno un segno di presenza soprattutto a quelli che amano la montagna. E l'altro aspetto che mi piace veramente sottolineare è quello che sono attenti anche al loro territorio, soprattutto alle scuole. Hanno contribuito con tante ore di volontariato a sistemare le scuole, e di questo nel momento di presentazione del premio i ragazzi delle scuole hanno voluto dare atto agli alpini di Arsiero di aver fatto anche questo. Quindi solidarietà, quindi attenzione soprattutto ai giovani, con quel motto che è dei nostri campi scuola, di saper mettere sempre e comunque il noi prima dell'io.
2: Presidente Sebastiano Favero, lei sa che Radio Vicenza è la radio ufficiale degli alpini vicentini, noi le vogliamo bene, siamo stati un po' male quando abbiamo sentito dei problemi di salute. Adesso la salute come va?
4: La salute va, grazie a Dio, meglio. Sto recuperando, non ho ancora perfettamente recuperato, perché mi hanno detto che per 6 mesi devo essere un po' attento a non fare sforzi. Io cerco di essere attento, ma voglio essere con i miei alpini sempre e comunque.
2: Sempre presente, questo le fa onore. E naturalmente, prima di lasciarci, caro Presidente, un pensiero per tutti gli alpini che veramente con il loro impegno dal primo all'ultimo continuano a portare avanti questa associazione. È un'associazione che evidentemente ci deve essere, perché una nazione senza un'associazione come quella degli alpini evidentemente sarebbe una nazione molto più povera.
4: Ma direi di sì, cioè gli alpini con i... solo in Italia le 80 sezioni e i 4.294 gruppi in tutto il territorio nazionale, direi soprattutto ovviamente in quel territorio più a vocazione alpina, sono presenti. Le amministrazioni locali lo sanno, anche oggi ho visto tantissimi sindaci presenti per testimoniare questo, quello che noi facciamo senza proclamare, facendolo quando c'è bisogno, quando la realtà locale ci chiede un aiuto, gli alpini come sempre sanno rispondere presente.
2: Va bene, grazie quindi al presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero. Mi raccomando, se per caso dovessero chiederle: ma lei che radio ascolta? Quale potrebbe essere la risposta?
4: Radio TV Vicenza.
2: Benissimo. Grazie presidente, grazie. E allora noi possiamo anche chiudere qui questo appuntamento con Arsiero. Abbiamo avuto l'occasione di avere davvero tanti ospiti e importanti, e di raccontarvi tutte le emozioni che un evento alpino sa dare con le penne nere, con le tante persone, con le tante autorità. E quindi direi che da Arsiero è proprio tutto per questa domenica 19 di luglio. Martino Montagna vi ringrazia dell'ascolto, vi dà appuntamento ovviamente in settimana con tutti i nostri notiziari e i radiogiornali locali, e l'appuntamento del sabato mattina con Buongiorno Vicenza Weekend. Il tutto su Radio Vicenza, e adesso la linea passa alla nostra splendida Valentina La Rocca.
5: Come state passando la vostra estate 2026? Ma con la nostra bella musica di sottofondo, così mi piace, perché lo so che avete risposto così. E allora, miei cari, se per caso siete in vacanza, mandateci le vostre foto al nostro WhatsApp, o siate dei nostri proprio a dirci e raccontarci la vostra estate, che io vi parlo di questo tormentone. Pensate che ha sconfitto i pirati, siamo nel 2011, quindi neanche tanto distante come data. La Marina Militare britannica ha rivelato una tattica bizzarra ma efficacissima per allontanare i pirati somali al largo delle coste dell'Africa: diffondere a tutto volume, pensa un po', le canzoni di Britney Spears, da Baby One More Time a Did It Again, insomma a tutti i suoi successi, quelli più famosi. Beh, a quanto pare i pirati non tolleravano la musica pop occidentale e di conseguenza cambiavano rotta immediatamente. Vedi la musica di Britney Spears cosa fa? Allontana addirittura i pirati, ma a noi piace invece la sua musica, piacevano le sue canzoni, speriamo che un giorno ritorni a farne altre.
1: In centro.
5: Ma quanta bella musica ci stiamo ascoltando anche oggi insieme. Qui in radio stiamo sempre più alzando il volume, lo so, prima o dopo diventeremo sordi. Però ci sta, ragazzi, ci sta. Allora, parlando di attualità, parlando anche di ambiente, lo facciamo spesso, oggi stiamo facendo questo giro itinerante per il web e ho trovato questa splendida notizia che riguarda la Norvegia, che va ad usare della neve infusa di semi che poi ovviamente in primavera mi andranno a germogliare dei bei fiori. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
0: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Quella di oggi, domenica, è una giornata variabile su tutta la provincia. Le ultime piogge della notte tenderanno ad allontanarsi nelle prime ore del mattino, lasciando spazio anche a qualche schiarita, soprattutto sulla pianura vicentina. Nel pomeriggio tornerà però l'instabilità con nuovi rovesci e temporali che potranno svilupparsi sulle zone montane e pedemontane, con possibilità di qualche sconfinamento anche verso Vicenza città e la pianura centro-settentrionale. Temperature in calo con minime attorno ai 20 gradi e massime comprese tra i 29 e 31 gradi. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo una buona domenica.
0: Meteo in collaborazione con...
6: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
7: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
8: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
9: The hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza.
9: Weekend.
0: More music. Radio Vicenza.
10: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: quanto è bello sapere che ci si impegna sempre di più per salvaguardare il pianeta. E allora pensa un po' che le nevicate invernali in Norvegia stanno diventando uno strumento di ripristino ecologico, grazie infatti all'uso della neve infusa con dei semi che fiorisce in fiori selvatici con l'arrivo ovviamente della primavera. È un metodo sicuramente innovativo che consiste praticamente nel mescolare questi semi di fiori selvatici alla neve artificiale che poi viene sparata durante i mesi freddi, viene sparata su campi rurali, anche su aree verdi cittadine, in modo che agisca come un delicato vettore di semi, ricoprendo il terreno con una vita dormiente pronta però a risvegliarsi quando la neve si scioglie. Quando infatti è l'inizio della primavera, l'umidità attiva i semi proprio mentre il terreno si riscalda, raggiungendo così la temperatura ideale per la germinazione. È bellissima questa cosa, e quindi il risultato è un'esplosione di fiori selvatici, papaveri, margherite, trifoglie e molto molto altro ancora. Una tecnica che viene utilizzata per ripristinare i corridoi degli impollinatori in tutto il paese, così che infatti che quando gli insetti escono dal letargo, farfalle, api e altri insetti, beh, trovano subito le prime fioriture.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un mezzo pesante in panne, si procede in coda tra Cessalto e il Bivio per la A28 in direzione Trieste. Code per traffico intenso poi in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni e alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit. Yeah.

amo le storie, quelle a lieto fine, soprattutto poi se ci sono di mezzo i nostri amici a quattro zampe, quindi sicuramente leggerò questo libro che è stato recentemente pubblicato, ovvero Finding Gobi, che ha condiviso questa incredibile storia d'amore tra un umano e questo cane randagio che ha percorso con lui tanti e tanti chilometri. Eh sì, immaginate di correre una gara di 250 chilometri attraversando un implacabile deserto e ad un certo punto vi arriva un cane randagio che si mette a correre con voi percorrendo circa la metà dei chilometri, 130. È logico che diventa una storia d'amore fra un umano e un cane, perché praticamente questo atleta che correva appunto nel deserto cinese ha praticamente accolto questa chiamata poi Gobi, questo piccolo cane randagio che ha deciso improvvisamente di correre al suo fianco. È successo a Dion Lennard, un maratoneta, durante una delle gare più dure della sua vita, e si è formato un legame tra lui e questa piccola cagnolina che è stato istantaneo, ma ciò che è accaduto dopo è andato oltre tutte le aspettative. Praticamente Gobi ha corso quasi metà della gara con appunto il maratoneta, sopportando condizioni difficili solo per restare vicino a lui, ma il suo viaggio non è terminato alla fine della gara, perché il maratoneta, ovviamente commosso, si è praticamente portato a casa questa cagnolina, questo randagio, offrendogli quindi una nuova vita. E da lì praticamente è nato il loro amore, che li ha portati a vincere un sacco di maratone, che li ha portati negli anni, nel tempo, davvero a sfidare impervie di tempo proprio per correre insieme. Del resto poi il cane, che ha festeggiato in questo 2025 il suo decimo compleanno, adesso ovviamente preferisce fare delle passeggiate al posto che correre, ma continuano lo stesso le loro avventure insieme, ovviamente.

0: pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. E

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono

0: Hollywood.
1: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
0: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio Vicenza, weekend, la migliore musica.

0: arrivati quasi in fondo anche la nostra mattinata, il nostro tutti in centro. Ecco, io di geografia proprio non me ne intendo, manco di spazio e tempo, però praticamente gli esperti ci dicono che si può in qualche modo viaggiare nel tempo a piedi. Eh sì, le isole Diomede si trovano nel mezzo dello stretto di Bering. Siamo in Russia. Allora, da una parte c'è la grande Diomede, che è in Russia, e la piccola Diomede è dall'altra parte ed è in America, e distano solo 4 km l'una dall'altra, ma sono separate dalla linea internazionale del cambio di data. Risultato? Se si guarda quindi la sorella maggiore della piccola Diomede, si sta letteralmente guardando il domani. Pensa un po'.
1: Tutti in centro.

0: siamo di già alla fine, quasi quasi me ne devo andare, ancora un po' di successo e poi abbiamo finito, ma come sono passate veloci queste tre belle orette, mamma mia. Dai, l'ultima curiosità, noi spesso e volentieri parliamo di futuro, giusto, di intelligenza artificiale, di tutto quello che sarà il futuro prossimo. Beh, attenzione, perché il futuro è proprio dietro l'angolo. Una startup ha messo in vendita la sua flying car e il primo collaudo è stato superato. Di che cosa si tratta? Beh, di un'auto volante. In realtà un'auto che funziona benissimo, almeno durante gli ultimi test. Un modello che si può già preordinare. La startup californiana, ovviamente sostenuta anche da Elon Musk, ha terminato la fase di collaudo. Un passo in avanti verso la vendita su larga scala che cambierebbe sicuramente la mobilità. L'auto si chiamerà Aleph Model A e praticamente al momento è un prototipo. In un video si vede mentre decolla e sorvola a bassa quota la città di San Mateo in California, superando con agilità una vettura normale che la precede sull'asfalto. Per poter volare, l'auto possiede 4 motori distribuiti su ciascuna ruota e 8 eliche posizionate nella parte anteriore e posteriore, che girano a velocità differenti proprio per consentire al veicolo di volare in tutte le direzioni. La propulsione è di 100% elettrica, con un'autonomia in volo di circa 180 km e quasi il doppio, ovvero 320 km, come veicolo terrestre. Ovviamente mancano ancora delle importanti autorizzazioni per poter mettere sul mercato questa auto volante, ma intanto il modello si può preordinare. Il prezzo, $299.000, a cui però si aggiunge un preordine di circa $150. E se si vuole opzionare la priorità, bisogna pagare un ulteriore sovrapprezzo di $1.500. L'anno scorso i preordini erano vicini alla soglia dei 3.000 modelli. Ah, però, e il team è al lavoro proprio per cercare di realizzarne il più possibile. Tra l'altro è un progetto che va avanti da 10 anni. Insomma, loro stanno facendo le cose per benino. È che ci vorrà ancora molto per vedere questa auto sfrecciare nei cieli. Loro ci credono, io un po' di paura ce l'ho, a dir la verità.
1: Tutti in centro.

siamo arrivati alla fine anche di questa nostra domenica, di questo The Best dedicato un po' a tutte le curiosità per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda le idee geniali. Quindi anche oggi abbiamo riassunto un sacco di cose. Sono quasi le 13, buon pranzo a tutti voi e per una nuova settimana del nostro Tutti in Centro vi aspetto da domani mattina alle 10. Ciao!

0: Brown Eyes. Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un mezzo pesante in panne, si procede in coda tra Cessalto e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Code per traffico intenso poi in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni e alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Cari amici, noi anche oggi siamo puntuali e presenti con Radio Web, non potevamo lasciarvi senza tecnologia in questa domenica d'estate. Beh, abbiamo d'altronde passato una settimana molto molto intensa per quanto riguarda le novità tecnologiche, vogliamo ripercorrere un po' i momenti più importanti del nostro magazine. State lì buoni buoni, ci sarà anche tanta bella musica ad accompagnarci.
0: Radio Vicenza.

Per partire, amici, abbiamo una notizia che non suona molto molto bene. Riguarda un ulteriore taglio di personale per quanto riguarda la Microsoft, come era previsto, come era stato già annunciato, questa riduzione della forza lavoro. E beh, viene esattamente un anno dopo il precedente taglio, che era stato di quasi 9.100 persone. Pensate, l'azienda ha comunicato che ora licenzierà altri 4.800 dipendenti, che sono circa il 2,1% del totale, 3.200 dei quali sono della divisione Xbox. Un reset, potremmo dire così, che era stato già anticipato dalla nuova CEO. Beh, Microsoft non ha pubblicato i dettagli, ma dalla comunicazione interna scritta da Amy Coleman, che è vicepresidente capo esecutivo dell'ufficio personale, si deduce che questo si tratta dell'ennesimo taglio che è dovuto ai cambiamenti nel settore tecnologico e alla necessità di adeguare risorse e ruoli per rispondere così all'impatto dell'intelligenza artificiale. Però la dirigente, attenzione, sottolinea che il personale, insomma, queste circa 4.800 persone non verranno sostituite dall'intelligenza artificiale. E qui la domanda, amici, sorge spontanea: ma allora, per cosa li licenzia a fare?

0: Ancora tanta bella musica, amici, all'interno di questa nostra puntata. Noi però adesso andiamo avanti, si parla di chat control, attenzione, perché sembrava tutto finito, però il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di aggirare una prerogativa della Commissione presentando una nuova proposta di regolamento che reintroduce il cosiddetto chat control 1.0. Attenzione, in pratica viene autorizzata la scansione volontaria delle comunicazioni private. È stata anche sfruttata una particolare procedura che lascia quindi poche scelte al Parlamento Europeo. Lo scorso 3 aprile quindi è scaduto il regolamento dell'Unione Europea noto come la chat control. Era una soluzione temporanea che consentiva la scansione volontaria dei messaggi da parte dei provider per individuare del materiale pedopornografico online e segnalarlo alle autorità in deroga alla direttiva e privacy. Quindi il Parlamento Europeo aveva approvato, diciamo così, questa legge fino al 3 agosto 2027, aggiungendo però delle limitazioni. Erano stati avviati già dei negoziati con il Consiglio, ma l'accordo non è stato mai raggiunto, quindi gli eurodeputati hanno respinto la proroga della deroga fino al marzo 2026. Google, Meta, Microsoft e quindi Snap hanno comunicato all'inizio di aprile 2026 che in attesa della nuova soluzione definitiva, quindi ci sono in corso, capirete, delle discussioni sulla versione modificata del chat control, continueranno la scansione volontaria delle loro conversazioni private.
1: Radio Vicenza.

funzione del dispositivo. Più nel dettaglio, ecco, anche a causa della sua complessità, l'azienda sarebbe in grado di distribuire solo circa 500.000 unità entro il terzo trimestre, per poi accelerare ad arrivare a 7-8 milioni prima della fine 2026. Beh, sembra in qualche modo destinata quindi a ripetersi un po' la storia vista già nel 2017 con il lancio dell'iPhone X, a suo tempo innovativo, con la dotazione di un pannello OLED su tutta la superficie frontale, il notch e la fotocamera True Depth, che si tratta quindi di cambiamenti importanti sul fronte del design che costringono a rivedere in modo significativo la catena di fornitura e le linee di assemblaggio. Beh, dicevo, come ci si aspetta una domanda elevata per iPhone Fold Ultra, nonostante sia previsto anche un prezzo fine $2,500, vedremo se Apple sarà in grado di rendere mainstream questo, diciamo, form factor obiettivo, almeno in parte mancato, degli altri produttori che hanno tentato un po' di fare lo stesso negli ultimi anni.

E andiamo avanti dopo la musica, perché qui c'è un annoso problema, quello della scarsità delle RAM. Dall'inizio dell'anno Samsung avrebbe aumentato il prezzo delle proprie memorie di oltre il 90%, poi di un ulteriore 50%, e adesso, secondo un report di Yikai, prepara un altro rincaro del 20% nel terzo trimestre del 2026. Il tutto mentre affronta questa class action con l'accusa, insieme a Micron e SK Hynix, di avere gonfiato i prezzi coordinando la riduzione dell'offerta. Samsung produce la RAM fissa i prezzi della RAM e poi presenta quegli stessi rincari come giustificazione per aumentare il prezzo dei suoi telefoni. Beh, è un paradosso. Apple avrebbe aumentato i prezzi appunto di iPad, MacBook e Apple Watch. Microsoft ha alzato i prezzi del Surface. Xbox ha annunciato l'aumento del prezzo della serie XS dal 1 di agosto. Quindi Samsung stessa cosa, fa salire i prezzi dei Galaxy Z Fold 8 Ultra e Z Flip 8. Beh, tutti quindi tirano in ballo la stessa ragione: la RAM che costa troppo. E la RAM costa troppo perché la domanda dei data center di intelligenza artificiale oramai supera l'offerta, e perché i tre produttori che controllano quasi tutta la produzione mondiale hanno, riorientato la capacità verso la memoria HBM ad alte prestazioni per l'intelligenza artificiale, quindi riducendo un po' l'offerta di RAM.

0: tradizionale per i consumatori. Beh, e quindi c'è un doppio ruolo di Samsung, che non è solo un'azienda che subisce la crisi della RAM. Samsung è uno dei tre produttori che, diciamo, la causa, o che secondo la class action, la orchestra, produce le memorie, decide quanto produrne e a chi venderle. Beh, poi aumenta anche i prezzi dei propri dispositivi, perché le memorie dice che sì, costano troppo.
1: Radio Vicenza.

Andiamo ancora avanti, arrivano i consigli, amici, in questa puntata. Ebbene sì, se avete un personal computer con Windows 11 e magari siete rimasti a corto di spazio sul disco SSD, beh, la colpa potrebbe essere non vostra. Microsoft ha confermato l'esistenza di un bug che può portar via, non è cosa da poco, fino a 500 giga di memoria interna. Beh, vediamo bene di cosa si tratta ed eventualmente come intervenire per poter risolvere. La prima cosa da fare è aprire le impostazioni, accedere alla voce sistema e poi archiviazione. E a questo punto bisogna, concedere al computer il tempo necessario per effettuare un controllo dello storage, che solitamente è di un minuto. E dopodiché, ecco, ci si trova di fronte a una schermata dove compaiono un po' i dati utilizzati, le applicazioni installate, file temporanei, file di sistema. Beh, l'elemento su cui concentrarsi è quello, di file di sistema e spazio riservato. Se richiede centinaia di giga, quasi certamente la causa è un bug che è legato al file capability accessmanager.db wall, ecco, il cui peso è aumentato in modo anomalo. È relativo alle autorizzazioni che il sistema operativo concede, ad esempio all'utilizzo della webcam, al microfono, della geolocalizzazione e ad altri controlli che sono legati alla privacy. Beh, è sostanzialmente un database con i log relativi ai permessi che di norma non dovrebbe superare qualche mega, ma da una segnalazione che è comparsa su Reddit si apprende che per qualcuno è arrivato addirittura a occupare 513 gigabyte. Quindi, ecco, secondo la redazione del sito Windows Latest, Microsoft è a conoscenza di questo problema e ha l'intenzione di risolverlo con il prossimo patch Tuesday, quello in arrivo per tutti nei prossimi giorni. Il fix quindi si trova già incluso nell'aggiornamento che viene distribuito a fine giugno, quello che tra le altre cose include le funzionalità Point in Time Restore. Beh, quindi attenzione che sta per arrivare, se avete riscontrato questo problema, la pezza, come si dice, la patch.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Se proprio lo dobbiamo dire, amici, siamo arrivati alla conclusione anche per questa domenica del nostro appuntamento con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, io che anche oggi ho condotto lo speciale. Grazie ancora una volta, e per quanto ci riguarda, voi sapete benissimo che noi ci ritroveremo insieme domani, come sempre io vi aspetto su questa radio alla solita ora. Passate una buona domenica.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
7: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza. Meteo.
8: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Quella di oggi, domenica, è una giornata variabile su tutta la provincia. Le ultime piogge della notte tenderanno ad allontanarsi nelle prime ore del mattino, lasciando spazio anche a qualche schiarita, soprattutto sulla pianura vicentina. Nel pomeriggio tornerà però l'instabilità con nuovi rovesci e temporali che potranno svilupparsi sulle zone montane e pedemontane, con possibilità di qualche sconfinamento anche verso Vicenza città e la pianura centro-settentrionale. Temperature in calo con minime attorno ai 20 gradi e massime comprese tra i 29 e 31 gradi. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo una buona domenica.
2: Meteo in collaborazione con...
9: Ehi tu! Sì, tu che ascolti! Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
10: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
11: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
12: The hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza. Weekend.
13: More music.
2: Radio Vicenza.
14: Top of the tops.

0: Pubblicità.
1: Quanto vale
2: la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
9: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto sulla 4 Venezia Trieste. A causa del traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Re di Puglia in direzione Trieste e in questa direzione code alla barriera di Trieste Lisert, sempre per traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste ricordiamo che sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Play the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. Nicola De Muro.
6: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui stato maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita Mojtaba Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno, che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
5: Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
7: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
5: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Dobbiamo segnalare code per un incidente sulla 4 Venezia-Padova tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e l'innesso con la 13 in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso invece ritroviamo code in uscita allo svincolo di Re di Puglia in direzione Trieste. In questa direzione code alla barriera di Trieste-Lisert. Dalle ore 23 alle 5 nelle notti di lunedì 20 luglio per lavori verrà chiuso il tratto autostradale tra Udine e Gemona Osop. tempo in direzione Tarvisio. Nelle medesime notti, a partire dalle ore 20, verranno chiuse le aree di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Now, time for a summer hit. Radio Vicenza, the new hit. Our summer hits.
1: Oh my god, it's amazing.
0: Now, another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati con la redazione Meteo di Radio Vicenza. Eccoci con questo bollettino. La serata proseguirà con tempo variabile. Dopo i temporali pomeridiani saranno possibili ampie schiarite, ma non è escluso qualche ultimo rovescio isolato, soprattutto tra pedemontana, altopiano e rilievi vicentini. La notte sarà nel complesso tranquilla, con temperature gradevoli comprese tra 19 e 21 gradi. Per la giornata di lunedì il tempo sarà instabile a tratti, con nuvolosità irregolare e possibilità di qualche pioggia sparsa, più probabile sui rilievi. Le temperature continueranno lentamente a diminuire, riportandosi su valori più vicini alla media del periodo. Grazie per aver scelto Radio Vicenza e buon proseguimento.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Ehi tu! Sì, tu che ascolti. Stai partendo per le vacanze? Ti sei ricordato di donare il sangue?
3: Prima di partire fai un gesto che non costa nulla e aiuta molti. In estate la richiesta aumenta. Fai anche tu la cosa giusta. Vieni in uno degli 11 centri raccolta dove c'è Fidas Vicenza. In tutta la provincia ce n'è sicuramente uno vicino a casa tua.
4: Fidas Vicenza. Dona il sangue e salva una vita. Informazioni sul sito fidasvicenza.com.
0: Your hit music station. Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati a tutti voi in apertura alla 4 Padova-Venezia. In direzione Padova si registrano rallentamenti per un veicolo in panne tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Inoltre per il traffico intenso, sempre sulla 4 in direzione Trieste, si procede incolonnati alla barriera di Trieste-Lisert. Traffico regolare senza disagi lungo la restante rete viaria di nostra competenza. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Now, time for a summer hit.
9: Radio Vicenza, the new hit.
8: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
8: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Data Top 15 con Roberto Donato.
2: Le 15 più suonate. Le 15 più suonate.
3: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 15. Insieme a Roberto Donato.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, in onda nel weekend insieme a Roberto Donato.
1: Numero 11. Poi

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Qui parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati a tutti voi in apertura la 4 Padova-Venezia. In direzione Padova si registrano rallentamenti per un veicolo in panne tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Inoltre per il traffico intenso, sempre sulla 4 in direzione Trieste, si procede incolonnati alla barriera di Trieste-Lisert. Traffico regolare senza disagi lungo la restante rete viaria di nostra competenza. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
7: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
7: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
8: Questo qui è il sound di Radio Vicenza e di Blue Planet 4.0 in questa domenica di 19 luglio. Ciao Mauro!

0: siamo pronti per il ritmo quest'oggi?
1: Direi proprio di sì, anche perché abbiamo soffiato apposta per mandar via le nuvole, insomma, per cui diciamo che ce l'abbiamo fatta, dai, mettiamola
0: forse
1: così.
0: Forse ci stiamo salvando, forse.
1: Esatto, siamo pronti con tantissima musica, poi ci sono i nostri giochi, c'è anche il nostro numero WhatsApp, vero Mauro?
0: Esatto, il nostro numero WhatsApp 371 1200 116, scriveteci per le vostre richieste, i saluti e se nell'eventual caso ci sarà qualche gioco telefonico, ma sì, ve lo diremo durante la diretta.
1: Sì, sì, sì, lo vedremo poi durante il corso di queste due ore insieme, ma intanto direi che abbiamo già parlato troppo e per cui lasciamo spazio alla musica, o no? Cosa dici? Io direi di sì.
0: Dico di sì e cominciamo con la canzone che ci ha accompagnato per tutta quest'estate, ossia Jamaica, Bam Bam, Usual.
1: Eccola qua.

0: Shakira con Dai Dai, che ha annunciato insomma questa canzone parecchi anni prima dei mondiali, no? Giusto, Mauro?
1: È la canzone dei mondiali di quest'anno,
0: ah,
1: sinceramente.
0: Di quest'anno? Sì. Ah, no, perché
1: è ritornata dopo il Waka Waka, canzone dei mondiali, no, in Sudafrica.
0: Io non seguo, perché seguo solo quando gioca l'Italia. So che l'Italia manca ormai da boh.
1: Quindi non segui da più di 16 anni, 12?
0: Non lo so, da parecchio.
1: Dal 2006 che abbiamo vinto i mondiali.
0: Esatto. Per cui pensavo che questa anticipasse i mondiali dell'anno prossimo.
1: Quindi non hai visto la finalina di ieri?
0: No, nemmeno. No.
1: Ieri c'è stata la finalina Inghilterra-Francia, dove l'Inghilterra ha vinto 6-4 sulla Francia.
0: Caspiterina, però che numeri, caspita.
1: È stata una partita veramente molto bella, molto intensa, e la Francia quest'anno purtroppo va a casa con 0 titoli.
0: 0 titoli anche per lei quest'anno. Vabbè, ma chi manca? Devono giocare l'ultima, no?
1: La finale sarà questa sera alle ore 21, e partitone molto molto bello, perché ci sarà Argentina-Spagna.
0: Oh, beh, due classici, diciamo così, insomma, famosi nel calcio e neanche nei mondiali di calcio.
1: Esattamente, soprattutto se dobbiamo ritrovare qualche reperto storico, siamo su coloni contro colonizzati.
0: Esatto.
1: È una cosa un po' particolare.
0: È una cosa, sì, diventa un po' un gioco particolare. Ma pronostici ci sono? Chi vincerà?
1: È una partita particolare, perché se vai anche a fare una statistica sulla Francia, che è una squadra con fio fio di giocatori,
0: forte, dai,
1: non pensavi che potesse uscire quarta.
0: Sì.
1: C'è da dire che la Spagna ha un giocatore nel posto giusto in tutti i reparti, quindi
0: nel
1: è veramente
0: giusto.
1: Una squadra completa e gioca molto molto bene. Ma l'Argentina, quando tira fuori quello che chiamano la garracharrua, che vuol dire la grinta.
0: La grinta.
1: Può essere una squadra molto molto molto difficile da battere, quindi io pronostico, dico 50-50, non mi esprimo perché sarebbe come fare un falso, quindi diciamo che spero sia una bella partita.
0: Esatto, questa è la cosa più bella, che vinca lo sport, come sempre vinca il migliore a sto punto, come si suol dire. Va bene, noi tra poco inizieremo invece a giocare con i nostri giochi, gadget e quant'altro, ma intanto lasciamo ancora un po' di spazio alla musica qui su Radio Vicenza, e dalle meravigliose, affollatissime, devo dire la verità,

0: tanto per cambiare il nostro Luca Demo mi lascia sempre qui in console da solo. Luca, dove sei? Non è possibile, tutta la stagione che mi sparisci. Dove sei andato?
1: Sono qui vicino a una coppia che si chiama lui, Michele e
2: Giulia.
1: Giulia, da dove siete, ragazzi?
3: Malo.
1: Allora, il gioco è semplice, c'è una maglietta per voi in palio. Dovete dirmi Guinness World Record dell'uomo più alto del mondo. Vi do 5 secondi giusto per pensarci, ok? E se ci andate vicino, non occorre proprio esatto, vi portate a casa questa t-shirt.
3: Sì. 2,55.
1: 2,55 lui, lei?
2: 2,38.
1: 2,38, allora io direi che non ci sono andati molto vicino, siamo un po' lontanini. Vabbè ragazzi, magari poi ci riprovate con un altro gioco. Mi sposto e vado, no aspetta, mi sposto qua. Intanto ci raggiunge anche Brenda che sta facendo i video, la ringrazio. Ciao.
0: Io Luca sto vedendo gente che
1: come
0: sta scappando
1: chiami?
0: Comunque.
1: Dai, come di nuovo, dai. Ok, un'altra volta, non ti preoccupare. C'hai la misura?
4: 2,75,
1: come ti chiami?
4: Dennis
1: dice 2,75, no, non è corretto. Di qua chi abbiamo?
5: Giacomo,
1: hai una misura?
5: 2,80.
1: No, ragazzi, un po' meno, come ti chiami? Ciao.
6: Ciao, Giada.
1: Ok, Giada, dici un'altezza Guinness World Record di questo uomo.
6: 2,70.
1: No, no, niente, più giù.
4: Mattia, 2,51
1: metri. No ragazzi, ci siete quasi però, dai, mi sposto. Ciao, come ti chiami?
7: Francesco.
1: L'altezza?
7: 2,20.
1: Bravo Francesco, facciamo un applauso a Francesco che si porta a casa questa t-shirt. Ciao Francesco, mi raccomando, la lavata a 30 gradi, non ci trifugate, ok? Bravo, ok. Va bene, Mauro, io il mio l'ho fatto. Abbiamo affidato già una maglietta oggi, per cui poi giocheremo ancora. Scaricate l'app di Radio Vicenza, basta, non posso dire di più. Mauro, se vuoi aggiungere qualcosa tu.
0: Io aggiungerei che ci ascoltiamo questo disco del 1998, cosa dici?
1: Spettacolo!

0: meravigliosi ricordi con questa canzone di Nina, Ex on Sighted, mentre noi ci fermiamo solo un attimo, torniamo tra poco.
1: Pubblicità. Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo Dali?
3: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.

0: Zumba di Don Omar, canzone del 2021 che ci ha accompagnato sempre in queste estati molto calde e calienti, con un po' di latino, di quello bello carico, il più Latin House che latino.
1: Sì, sì, va questa tendenza di Latin House in Italia, questi due mondi che si sono fusi. Vabbè, insomma, cioè, ci aveva già provato anche la Tribal House un po', no? A mettere, diciamo così, i vari bonghi, inserire un po', beh, non in chiave latina, però i bonghi c'erano.
0: Quello
1: bonghi
0: che sta succedendo comunque adesso, perché tutto quello che è afro house, latino,
1: esatto,
0: house, sta funzionando
1: tantissimo. Esatto, esattamente.
0: Memone, Bad Bunny con un disco meraviglioso che ha vinto tutto, MTV Awards, sì, Latin Grammy, ha fatto di tutto.
1: Tranne il concerto di ieri sera, che so che è stato interrotto praticamente, poretto, mi dispiace.
0: C'era no, il concerto, non lo conosco. Che
1: c'era il concerto a Milano e purtroppo, causa intemperie, hanno dovuto interrompere il concerto. Eh sì.
0: Ah, direi cosa molto interessante, calcolando che cosa c'erano.

0: La prima che alza la mano, Sara, vincerà un gadget. Guarda che le alzano tutti le mani. Guarda.
1: Saro, lui è Saro, lui è Saro. No, lei è Sara.
0: Lei
1: vabbè.
0: È Sara, ma non. Devo vedere il messaggio,
1: sì,
0: però.
1: No, vogliamo vedere un documento, grazie. Un documento. Proseguiamo con la musica, sempre qui dal Blue Planet 4.0 e su Radio Vicenza.

0: Together, canzone di Gabri Ponte. Come sempre Luca mi lascia da solo. Luca, dove sei andato a finire? Dove sei?
1: Sono qua, sono andato a conoscere Saro. Ok. Sono andato a conoscere Saro. Che da dove sei Saro, tra l'altro?
2: Da Montecchio.
0: Tra l'altro, ecco, posso dire che è anche molto sexy Saro. Comunque,
1: vabbè, insomma, io
0: vedo col perizomino, col costume mezzo compatto.
1: Sì.
0: A tatuaggio. Che...
1: pensa che da quello che stiamo dicendo ha la pelle d'oca, Saro.
0: Addirittura. Non è che sotto sotto magari sei innamorato di te con quella barbetta incolta,
1: può
0: vero?
1: Sì, non lo so. No, a parte gli scherzi, come ti chiami?
2: Saro.
1: Saro, perfetto, lui l'ha confermato. Poi abbiamo
3: Marca.
1: E andiamo così oggi.
0: Lei
1: purtroppo,
0: da bollo, scommetti?
1: Purtroppo funziona così. Poi abbiamo
4: Sara
1: vera questa volta. Ok, e poi
4: Giulio,
1: perfetto. Io direi che possiamo già regalargli il gadget.
0: Io pensavo che lui si chiamava Marca e lei da bollo, sarebbe stato perfetto. Okay.
1: Allora ragazzi, giochiamo a un gioco che si chiama La canzone interrotta. Adesso, grazie all'ausilio del nostro Mauro Ross DJ, fate un applauso a Mauro Ross, per favore, grazie. Oh, eccolo là.
0: Troppo gentili, dopo Luca offre da bere a tutti.
1: Sto caspiterina. Facciamo così, lui adesso metterà una canzone.

0: il ritornello.
1: Presto che non insisto, Italo disco, scusa se insisto, questa notte. Basta, basta, dai, basta.
0: Mauro, cosa facciamo?
2: È stata brava, ma si è persa a metà ritornello, purtroppo.
0: Ci riproviamo, lo rifacciamo.
2: Esatto, ci riproviamo dopo.
0: Ci siete? Dai, lo riproviamo dal ritornello. Ne comprano 10, hanno detto. Se volete ci riproviamo, altrimenti cambio tavolo, come volete. Sicuro? Va bene, allora cambio tavolo, vado di qua.
2: Comunque Luca, io ho sentito un 666, non so
0: se era quello. Sì, non so cosa siano, va bene. Ci siamo? Lo sapete la canzone? Pronti? Aspetta che, come ti chiami tu?
3: Roberto.
0: Roberto, Roberto, scusa, che radio ascolti?
3: Radio
0: Vicenza. Bravo, bravissimo, già qua potresti
2: posso
0: vincere qualcosa.
2: Il...
0: Sei pronto per il ritornello? Alza un po', Mauro, alzalo, alzalo.
3: Resisto. Italo disco, non esisto. Questo è il grande disco.
0: Bravissimo, guarda, beviti un po' di qualcosa, perché secondo me non ci siamo, non ci siamo. Ragazzi, l'ultimo, dai, dai, dai. Dai, dai. Mamma mia, ma cioè, ma sui social si pubblicano. Dai, dai. Va bene, la sacchetta me la tengo io, basta, mi sono rotto. Mi sono rotto il bicchiere.
2: Si è rotto l'Italo disco comunque.
0: Si è rotto il disco, esatto. Vabbè, poi ci riproviamo con un'altra canzone. Abbiamo rotto il ghiaccio, abbiamo visto come si gioca intanto. Qua la sanno. Dai, provo con lui, dai. Niente, guardali, guardali. Là, là, là, aspetta, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Aspetta, Mauro. Pronta? Come ti chiami?
4: Disco.
5: Concetta.
0: Concetta, lasciala. Pronta? Vai. Festival
5: bar con la cassa dritta. Non mi ricordo più.
0: Cioè,
2: ma ascoltami, cioè, se questa... tu le fai sciogliere così.
0: No,
2: anche
0: ma sai
2: tu.
0: Cos'è? Che poi vanno alle sagre, sono lì che le ballano queste canzoni, e poi gli chiedi su la canti. Non la
2: a
0: so.
2: Loro fanno, cioè... questa non è Ibiza.
0: Vabbè,
2: Ibiza.
0: Grazie per aver giocato con noi, ragazzi. Ci proveremo dopo, Mauro. Cosa dobbiamo fare? Cambieremo canzone.
2: Che pensavo fosse una canzone abbastanza semplice.
0: Madonna mia, questa è semplicissima, dice sempre quello praticamente. No, bravi The Colors, però canzone facile, ci riproviamo dopo, ragazzi, dai, non preoccupatevi.

0: cercando me.
1: Barrio Lambada, la canzone di Fred De Palma, e come sempre il nostro Luca Demo mi lascia da solo. Dove sei andato a finire?
2: Allora, mi sto avvicinando a un altro gruppo di persone che sono qui al Blue Planet 4.0. Sono in quattro, seduti qui sull'ombrellone. Loro speravano che io non li vedessi, non è, invece sì. Ciao, chi abbiamo qua?
3: Giovanna
2: e
3: Anita.
2: Anita e
4: Nico Tenenbaum.
2: Bel nome, non lo pronuncio perché non ho idea di come si faccia. Poi
5: Nicola.
2: È più semplice, Nicola, è già molto più semplice. Allora, io vi voglio dare in omaggio questa sacchettina marchiata Blue Planet 4.0, ma mi dovete dire qual è il Guinness World Record del panino più grande e pesante, di conseguenza, perché mi dovete dire i chili, del mondo. Vi do 5 secondi per pensarci, ok? Il peso, esatto, esatto, i chili, mi raccomando.
1: Ragazzi,
2: non pensate al McDonald's, andate oltre.
1: Ragionate, cioè, tanto, okay, tanto, sì, in grande, ma proprio tantissimo.
2: Veramente,
1: in grande.
2: E noi abbiamo letto la cifra e ho detto non è possibile, in realtà è una cifra esorbitante.
1: Posso dare un consiglio, Luca?
2: Sì, certo che puoi.
1: Vi dico solo che nel panino ci sono 470 kg di carne, ecco, quindi ragionateci.
2: Ok, solo carne, 470 kg, immaginate il formaggio, il pane, insomma, e tutto il resto che ci va dietro.
1: Quindi esagerate, esagerate.
2: I 5 secondi se ne sono andati, io direi, li abbiamo fatti passare. Partiamo da Nicola.
1: No, non scappate
2: Nicola,
1: voi, arriva lì dopo, occhio.
5: 800 kg?
2: No, molto di più, almeno il 3, almeno il 3 per... il 3 per...
3: 1250.
2: No, quasi più del doppio. E poi chi abbiamo di qua, non mi ricordo il nome, è un bellissimo nome, ma...
6: 3 tonnellate.
2: Retto nella, un cicinin di meno, ma proprio neanche tantissimo, se così vogliamo dire. L'ultima possibilità per voi, chi abbiamo? Non mi ricordo il nome, aiutami. Anita.
3: 2500 kg.
2: 2500 kg, brava Anita! Un bel applauso per l'Anita! Questa è vostra, questa è per voi. Grazie mille per aver giocato con noi, ragazzi, grazie.
1: Difatti, il record appartiene, sì, a Wild Woody's Chill and Grill in Roseville, in Michigan.
2: Sì.
1: E pesava ben 2467,5 kg.
2: Esatto.
1: Una cosa enorme.
2: Esatto, esatto.
1: Ma tu pensa a mangiare tutti, cosa sono? Tipo in 2000 persone. Vabbè, lo mangiano.
2: Ma avranno fatto a forchettate, insomma, dai, voglio dire, è impossibile che l'abbiano mangiato così una persona sola, impossibile, dai.
1: Come fai? Speso solo io 500 kg, come fai?
2: Esatto. Siamo riusciti a dare la sacchettina, per fortuna, un gadget dato, ma ne daremo degli altri. Continuate a giocare con noi, cari amici.
1: Comunque nel tavolo qua davanti ci stanno guardando male,
2: ancora?
1: Quindi dopo devi ripassare.
2: Ancora?
1: Eh sì, sono delle persone malvate, si guardano malissimo.
2: Va bene, ripasseremo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign a check. Julio, get the right.
1: Vai che siamo ritornati agli studi esterni di Radio Vicenza, qui alle piscine Blue Planet 4.0 di Montecchio, pre-calcino, con il remix 2026 di Up Down Funk di Bruno Mars. Come sempre Luca Demo mi lascia da solo adesso. Dove sei Luca? Ma è possibile che ti devo sempre cercare?
2: Mi sto avvicinando a un altro tavolo perché ho consigliato di scaricare l'app e adesso vediamo. Hai l'app di Radio Vicenza?
3: No, purtroppo no.
2: Purtroppo no, niente, non ti porti a casa la t-shirt, mi sembra anche giusto. Qua abbiamo l'app di Radio Vicenza.
1: Guarda come
2: devi dire solo sì o no. Vabbè, niente, ha fatto di no con la testa. Non c'è proprio. Qua abbiamo l'app di Radio Vicenza.
4: No.
2: No, poi abbiamo l'app di Radio Vicenza.
5: Yes.
2: Oh, finalmente abbiamo qualcuno che ha l'app di Radio Vicenza. Incredibile. Va bene. Qualcun altro ce l'ha? Ce l'hai anche tu per caso?
4: Sì.
2: Vabbè, ragazzi, io cioè una maglietta ho e una maglietta vi consegno
1: uno il braccio destro, l'altro il braccio sinistro.
2: Non lo so, Mauro, per favore, so cavoli loro poi, cioè la taglieranno a metà, io non ho idea di come poi, va bene, vi consegniamo un paio di forbici se volete, ok, per tagliarla meglio.
4: No,
2: non la posso. La finanza è questa, una maglietta.
1: Se vuoi ho delle forbicine per le unghie, va bene lo stesso.
2: Oppure fate così, una settimana ciascuno. Magari nel mezzo se la lavate è meglio, ecco, va bene, ok.
1: Una settimana lei, l'altra settimana lei, l'altra settimana lei.
2: Esatto.
1: Allora.
2: Grazie per aver giocato con noi. Mauro, cosa abbiamo adesso?
1: Abbiamo un altro disco molto molto molto latineggiante, sempre 2026, però remixato un po' a modo nostro.
2: Benissimo, allora io direi di lasciarlo andare. Spingi
1: prima
2: play.
1: Di lasciarlo andare, però vi ricordo il numero per interagire con noi, 371 1200 116, se volete fare i vostri saluti in diretta

0: love.
1: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

Radio VIP Vicenza Party.

amici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV per noi due bambini. Correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto ma ti amo così tanto che hai fatto un figlio con un altro.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Tempo?